bricolata, che bricolata, chi se l'avrebbe mai immaginata, chi mai immaginata, questa un'azione da mascalzone, da mascalzone, da mascalzone, e da suo impegno non deve mancar, e da suo impegno non deve mancar. Ora vedete che nobilioso, che umbilioso, come s'accende, come s'accende, come impetuoso, non vuol sentire quel che vuol dire, non vuol sentire, non vuol sentire, da giustamenti non vuol parlare, da giustamenti non vuol parlare.

del bell'oro, del bell'oro, del bell'oro, ma si salva che decoro, che decoro, che decoro, col maratto che vi è fatto, signor, sì che bene andrà, bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene andrà. All'amico ruminando, al risparmio va pensando, al risparmio del bell'oro, del bell'oro, del bell'oro, e il boccone da ghiottone per scapparsi lascerà. Col maratto che vi è fatto, all'amico ruminando, signor sì che bene andrà, al risparmio va pensando, signor sì, signor sì, signor sì che bene andrà, ruminando, ruminando, ruminando.